Sub sacramento mirabile passoris tue memoriam reliquisti tribu ecesus italos corporis et sanguinis tuis sacra misteria venerari ut redemptionis tue fructum in obis judite sentiamus